0: aprile a Parigi. Castagni in fiore, tavolate festose sotto gli alberi. Aprile a Parigi. Questa è la sensazione che nessuno potrà mai riavere. Non ho mai conosciuto il fascino della primavera. Non l'ho mai incontrato faccia a faccia. Non ho mai saputo che il mio cuore potesse cantare. Non ho mai perduto un caldo abbraccio. Se non in aprile a Parigi.
1: Equinox.
2: Il 17h.
3: Yeah!
4: Equinox, ça va vous changer de la radio.
5: Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Vous écoutez Ce n'est que de la musique, l'émission qui ne manque pas d'air.